0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.